0: Attenzione a morte di tutti.
1: United 177 heavy, Montreal, 100.
2: United 177 heavy, Montreal, 100.